Susanne, lei copre isch. Io carton dal dorec, attacchi porcellano. Se potrei mazzi bulgamo, tappeti parmesan. Zdarzy to będzie szczęście.

Susanne, lei copre ish. Io karton da burek, attacchi porcelan. Sam pote.